0: chi viene?
1: Oh, la nero!
2: Che asci, cari poito, arriva l'onibus.
1: Quando vai?
2: Me guai, pa' come crei?
0: Sì, che vien che lo pronuncia lei.
2: Se vien che sa inglese, se vien che lo domina io.
1: Che ti dico, for fai?